0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insegna
1: la salva, anche se voci dei profeti si uniscono nella tua lode.